mai saprò che saremo tu e io. Ami, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumore, che è s'amore. Ami,